0: Otto in Ferrano. Man U di Pira ci deve trovare qua. Lugna. Oh, Jixi. Jixi, il mio caro progetto in armi, ma con tipo Man U, ma muovo il fan di Alpua, che non è un denaro che cani. Dacca, io vorrei dire, ma poi ho tipo Man U. Ah, ma dietro. Oh, padre, padre, padre, ma sei. Ok. Fortran, ora andiamo a canale Drop FM.
1: Ma
0: fa? Te lo chiama?
1: Te lo chiama?
0: Emmanuel?
1: Poi da qua.
0: Fortran Emmanuel.
1: Andiamo a che cosa? Che cosa devo fare? Ma Dio, lo capisco che cosa davvero.
0: Ok. Ok. Angani? Goalkeeper. Ok, abbi nani kukani kwa malo.
2: Hello?
0: Hey.
2: Fua ijiwa.
0: Fua.
2: Ato ono wano kuirisa ina hoda. Angani kukani kwa mbibu we.
0: Hini wa mstadu wabu mihini kukani.
2: Oh.
0: Sora runya no. Hello? Papa fam?
2: Hello?
0: Hey.
1: Ujara yeyewa.
0: Ujara yeyewa kukwana?
1: Umoro.
0: Umoro.
1: Yes, now wake up thing from Alex Song, Mokikwere, the fourth asthma, my son.
0: Alex Song, Alex Song.
1: Yes.
0: Okay. For 12, Alex Song, Tikwere, like video, Mare Merinian, coming out to you, Nian Matini. You have not been for the American record. I'm not by ever below.
1: Hello?
0: Yes.
1: Okunjo, the Makwa.
0: Okunjo, the Makwa.
1: Barcelona, my will, Gabriel Jesus.
0: Mosquera per dire che c'è un momento che deve come a declarare il video e non ci vuole il vuoto che come di YouTube cioè andato a per lì ma poi noi andiamo a asmi per tutti per Chelsea noi andiamo a vuoto in video ora vuole per come per asmi per natia ti hello Rap FM
3: io sono Harry
0: bravo
3: quanta si gare un
0: compagno quanto gare un compagno
3: ti
0: chiamo
3: beva
0: yes
3: poi tu per beva
0: bravo
3: la mero coin mere campa Chelsea tutto quale a uno per caesere lì già a me non chiede poi a me neanche che c'è per non c'è che da un cacciava c'è che mio a uno c'è un rally in pa Chelsea
0: ok
3: dietro per caesere
0: caesere una iberio tica team training ma non ti ha giudito non me lo ho ricordato che ieri va a cominciare a gol training ma te ha popolare ti dica cuore tu che tu per Arsenal a che tipo Chelsea ma tu confirm tu vieni e c'è c'è per non la dit caesere ti ha pedato welcome to Arsenal, the Imperio. I want to come to Manchester United, but then I want to talk about the Ahmad Dihado, doing the part, the part, kind of when I never did the Imperio with the man. Delighted to be with the Imperio man. Masan man doing the Imperio with the man. Look show you the Imperio football player, Kirin the Tokamak in one Ugati, and then you do the Imperio for the Nanakan football player, Rune in the Pere, Thomas Eaton. And then I knew the Imperio for doing the Imperio for doing the Imperio with the Imperio. I want to come to Manchester United. Rap FM. Oh, I know Rap FM.
4: Hey, yeah.
0: I think about it.
4: Hey.
0: You do Panga?
4: You
0: do Panga?
4: I do Panga. I can take it for Gilbert again. Bacola.
0: Hey. You're up there. For trial and video, one of Chelsea, we're taking Marcos Palestra. I'm trying to do the power of the man. Jordan

0: sono uguali però.
1: Gli chior merkene, ciao a Timurra.
0: Ah, il chior più che man. Giù va che quello palacione, eh.
1: Gli chior merkene.
0: Che cosa mi vuole, mi fa volte? Ma il chior non carica man.
2: Il chior, il merino. Bello pipi, non gli ari. Pian gimbo per loro, venga il daro. Fuori che gemmi ne ha voluto. Moron, buone Enterprise Limited. Con vibe. Si gin di Piero Beach. Mie c'è il che Piero Beach. Chissà. XL. Yamaha XTZ. Honda XM125L. Yamaha AG100. AG. Yamaha DT1. Che mi chiama pure. Che mi chiama pure. Ma no, no, Kibo manca che blade, road pipe, sun case, spark plug, startup, one more jora, ma wire in pipiri, dove in cara in lì, watiga chuanye, you gotta go pa de town council, mita pira mwen ge ka mi aki total, yo pa jule, pa, nut abira bira bichel, abija pira mwen, a mwen, abunga na mwen, nyo nopa bira bija chel, abunga na bora biro, abichela bichela mwen, liba,
3: and so on it, a live football comment,
4: oh, cause that's right over it, that is a smashing video,
3: Spanish Valen Siri ha into a good way in the kind. When we kill Botin, he keep your board your board. Turn that deck. Rapa,
5: your man, Obedo, Minister, Akelo Beatrice Akori. Manero Letier, Eye Leponye, Tiako Lok Miyorkom, Kupu Lupu, Kiyenye Chuk, Konyo Monto, Lutero Kich, Lugaro, Tul Pabulo, Kiparme Uganda.
3: Name Padao, New Saloon, Gen Gudwa Will We Ping Wangom, Wekmara, Gudwa Wele, Ali Pierre Well, National Great, Ali Pierre Deck, Cartrice, Ali Pierre Rio Beach, Super Trace, Ali Piero Beach, Loxi Kinky, Ali Pierre Rio, Afro King, Day Balchawa, Epadi Kandi Saloon, Kitia Wemajor, Pidano Big Matiki Miri Iponye, El Major, Nidua Deck, Kabirutie, Pi in my Akikamabo, Doctor, Kama Antigua, Indigi Pora Pora, Wanume, Ibaspa, Pedi, Itechua, Pekoi Mapol, Pingin Mukene, Gochim, in not a beer Bora Boro, a Bichel, Bijabuen, Achel adek abungen Kai not abir abor Ari adek Ario abungen abichel Min Lugai Beauty Saloon Kamal Nibye
6: Vince United Day Town Binwa gerwate ki dama mapapa Madid marwate Iken kwa ito mapapa Di performance Fa Kisa fotu Kino wevo kena madwata Iman